0: Ash, Lengom, Zitumise. Ash, oh yes, Zikanise. Ash, Nimbi Zimbo, Tenjon Jimali.
1: Nimbo Tenjon Jimali.
0: Gimo Tenjon Jimali. Nimbi Zimbo, Tenjon Jimali. Gimo Tenjon Jimali.
1: Nimbo Tenjon Jimali.
0: Oh,